0: nani?
1: Ora borega semba. Ora jeza kantana sala. Ora sala e mamila. Dia e semba. Ora borega semba. Ora jeza kantana sala. Kana sala e mamila.

0: Pia kokosha.
1: Zalanda so.
0: Uzalanda so.
1: Tuts kada.
0: Ikuze.
1: Ichapizi.
2: Sawara iki.
1: Zalanda so.
2: Zalanda so.
0: Okay.